L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non

0: Perché lui? Ma perché non anch'io con il mio passo? Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie. Perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo, sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Stiamo come siamo a un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china sul libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti, sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: amo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto, una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 6 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. L'intuito sarà la vostra migliore guida per districarvi in una faccenda che desta qualche preoccupazione. Il giorno è favorevole all'inizio di un progetto, a patto che organizziate tutto. Toro, non vi sentirete particolarmente in forma. Avrete infatti la sensazione di trovarvi continuamente nei posti e nelle situazioni sbagliate. Cercate intanto di non ferire un familiare. Gemelli, non potrete defilarvi da impegni e problemi che si stanno rivelando più complessi e pesanti del previsto. In serata un po' di relax sarà un vero toccasana. Cancro, astri favorevoli facilitano viaggi, nuovi contatti, iniziative d'affari o attività culturali. Predispongono inoltre a svolte decisive nella sfera affettiva. Leone, la famiglia oggi sarà al centro delle vostre preoccupazioni. Sbrogliare la matassa certo non sarà facile, ma potrete sempre contare sul buon senso che vi caratterizza. Vergine, grazie alla vostra curiosità avrete l'opportunità di imparare qualcosa di nuovo che si rivelerà utilissimo sul piano professionale. Bilancia, se ce la metterete tutta, in questo giorno potrete realizzare qualcosa di importante. Sì, perché qualche disguido non mancherà nella sfera privata come in quella professionale. Scorpione, arriverete a sera in gran forma, ma dovrete farvi perdonare una certa trascuratezza sia con il vostro partner che con i vostri familiari. Sagittario, si accumulano impegni e disguidi di vario genere e nonostante la vostra efficienza, le vostre energie cederanno sensibilmente. Questo tenetelo ben presente. Capricorno, si prevedono sviluppi interessanti nell'attività professionale. Il vostro carisma otterrà non pochi consensi perché saprete essere più convincenti del solito. Acquario, troppo agitato il vostro quadro astrale per ipotizzare tranquillità e risultati soddisfacenti alle vostre iniziative. Dovrete affrontare seriamente problemi di vario genere. Pesci, la maggior parte di voi si sentirà traboccare d'amore e ardere di passione. Ve leggerete in una sorta d'estatico paradiso, come in un sogno da cui non ci si vorrebbe mai destare. E l'oroscopo finisce qui, ma vi aspetto per i nuovi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Romantica, sei magica. Alessandro da Napoli.
1: Tante radio, tantissime, ma di romantica soltanto una. Ciao amici, Stanislao.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Sarà, sarà. Sarà per te.
1: Un dolce risveglio, note indimenticabili, solo su Romantica.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 6 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. L'intuito sarà la vostra migliore guida per districarvi in una faccenda che desta qualche preoccupazione. Il giorno è favorevole all'inizio di un progetto, a patto che organizziate tutto. Toro, non vi sentirete particolarmente in forma. Avrete infatti la sensazione di trovarvi continuamente nei posti e nelle situazioni sbagliate. Cercate intanto di non ferire un familiare. Gemelli, non potrete defilarvi da impegni e problemi che si stanno rivelando più complessi e pesanti del previsto. In serata un po' di relax sarà un vero toccasana. Cancro, astri favorevoli facilitano viaggi, nuovi contatti, iniziative d'affari o attività culturali. Predispongono inoltre a svolte decisive nella sfera affettiva. Leone, la famiglia oggi sarà al centro delle vostre preoccupazioni. Sbrogliare la matassa certo non sarà facile, ma potrete sempre contare sul buon senso che vi caratterizza. Vergine, grazie alla vostra curiosità avrete l'opportunità di imparare qualcosa di nuovo che si rivelerà utilissimo sul piano professionale. Bilancia, se ce la metterete tutta in questo giorno potrete realizzare qualcosa di importante. Sì, perché qualche disguido non mancherà nella sfera privata come in quella professionale. Scorpione, arriverete a sera in gran forma, ma dovrete farvi perdonare una certa trascuratezza sia con il vostro partner che con i vostri familiari. Sagittario, si accumulano impegni e disguidi di vario genere e nonostante la vostra efficienza, le vostre energie cederanno sensibilmente. Questo tenetelo ben presente. Capricorno, si prevedono sviluppi interessanti nell'attività professionale. Il vostro carisma otterrà non pochi consensi perché saprete essere più convincenti del solito. Acquario, troppo agitato il vostro quadro astrale per ipotizzare tranquillità e risultati soddisfacenti alle vostre iniziative. Dovrete affrontare seriamente problemi di vario genere. Pesci, la maggior parte di voi si sentirà traboccare d'amore e ardere di passione. Veleggerete in una sorta d'estatico paradiso, come in un sogno da cui non ci si vorrebbe mai destare. E l'oroscopo finisce qui, ma vi aspetto per i nuovi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it. Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, tu per me sei una dolce nostalgia che ricorda il passato, ma con uno sguardo al futuro pieno di speranza. Grazie, siete fantastici. Caterina da Salerno.
1: Romantica Radio, grazie per l'emozione, i momenti che ci fate rivivere tutti i giorni, Giacomo da Scafati.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 6 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. L'intuito sarà la vostra migliore guida per districarvi in una faccenda che desta qualche preoccupazione. Il giorno è favorevole all'inizio di un progetto, a patto che organizziate tutto. Toro, non vi sentirete particolarmente in forma. Avrete infatti la sensazione di trovarvi continuamente nei posti e nelle situazioni sbagliate. Cercate intanto di non ferire un familiare. Gemelli, non potrete defilarvi da impegni e problemi che si stanno rivelando più complessi e pesanti del previsto. In serata un po' di relax sarà un vero toccasana. Cancro, astri favorevoli facilitano viaggi, nuovi contatti, iniziative d'affari o attività culturali. Predispongono inoltre a svolte decisive nella sfera affettiva. Leone, la famiglia oggi sarà al centro delle vostre preoccupazioni. Sbrogliare la matassa certo non sarà facile, ma potrete sempre contare sul buon senso che vi caratterizza. Vergine, grazie alla vostra curiosità avrete l'opportunità di imparare qualcosa di nuovo che si rivelerà utilissimo sul piano professionale. Bilancia, se ce la metterete tutta in questo giorno potrete realizzare qualcosa di importante. Sì, perché qualche disguido non mancherà nella sfera privata come in quella professionale. Scorpione, arriverete a sera in gran forma, ma dovrete farvi perdonare una certa trascuratezza sia con il vostro partner che con i vostri familiari. Sagittario, si accumulano impegni e disguidi di vario genere e nonostante la vostra efficienza, le vostre energie cederanno sensibilmente. Questo tenetelo ben presente. Capricorno, si prevedono sviluppi interessanti nell'attività professionale. Il vostro carisma otterrà non pochi consensi perché saprete essere più convincenti del solito. Acquario, troppo agitato il vostro quadro astrale per ipotizzare tranquillità e risultati soddisfacenti alle vostre iniziative. Dovrete affrontare seriamente problemi di vario genere. Pesci, la maggior parte di voi si sentirà traboccare d'amore e ardere di passione. Veleggerete in una sorta d'estatico paradiso, come in un sogno da cui non ci si vorrebbe mai destare. E l'oroscopo finisce qui, ma vi aspetto per i nuovi appuntamenti da Roberto. Una buona giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

0: Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Ci sono dei silenzi nella vita difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

passata l'una e questa notte non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo,

0: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
1: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Uni Euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero. Punto e basta.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Mi piaci.
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
7: Mi piaci.
9: Romantica News.
10: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha sospeso l'operazione militare di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz dopo un solo giorno, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Intanto torna ad attaccare Papa Leone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto. È scattata a mezzanotte la tregua a Kiev, ma le forze di Mosca hanno attaccato il centro di Kramatorsk, causando 5 morti e altre 12 vittime a Zaporizhzhia. Conversazione telefonica tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Colloquio costruttivo viene riferito. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, andrà oggi in procura ma non risponderà alle domande dei PM. Hanno invece fornito la loro testimonianza ieri le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. Gli atti sono preliminari alla chiusura delle indagini su Sempio e una possibile richiesta di rinvio a giudizio. Calcio in lutto, è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio e un lungo periodo di coma. E l'Arsenal, la prima finalista della Champions League 2025-2026, la squadra inglese batte 1-0 l'Atletico Madrid a Londra dopo l'1-1 dell'andata. In finale, il 30 maggio, Budapest affronterà una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco che si scontrano stasera nella gara di ritorno. È tutto, a più tardi.
9: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Sono Gino Stellato da Napoli, un abbraccio a tutti quanti voi e complimentoni, fate rivivere veramente tutto. Un bacione forte forte, ancora complimenti per le canzoni e come gestite questa bellissima radio.
1: Ciao da Luigi da Succivo, Romantica Radio, vi ascolto tutti i giorni e specialmente quando faccio le faccende di casa, siete grandi.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Stamattina voglio cominciare dedicando questo applauso a tutti i romantici ascoltatori di Romantica Radio, perché diciamoci la verità, ogni giorno, ogni istante dovrebbe essere così. La Rocio conta poco, anche noi voci sì, facciamo quello che possiamo per voi, ma il vero motore di Romantica Radio siete voi romantici, quindi lo faccio anch'io l'applauso a voi. Buongiorno, buon mercoledì 6 maggio da Ornella Rauccio. Un saluto ancora a Monia Braga che ha aperto la giornata dalle 6 di questa mattina. Noi arriveremo insieme fino a mezzogiorno. Questo è il numero a cui fare riferimento. Vi aspetto in tanti. Come sempre già vi ringrazio. 331-240-7878. Il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. E partiamo con la musica, dai. Sta per arrivare Gianni Togni dal 1980 con È bello capirci senza essere uguali. E subito Laura Luca che canta quelli che io vi mando. Baci, baci.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E ora, dopo i classici partenopei dello spazio Cantanapoli, che tornerà anche più tardi, siamo già pronti a celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio il 6 di maggio come oggi, 1895. Nasce l'attore e ballerino Rodolfo Valentino, uno dei più grandi divi del cinema muto, un sex symbol, un Latin lover. E tra i suoi film Lo Sceicco, Sangue e Arena, Il figlio dello sceicco, che avrebbero poi ispirato in seguito altri film. Noi il film mentale lo facciamo ogni volta con le emozioni sulle canzoni di Romantica Radio, e tra poco arriverà Amedeo Minghi con Di più. Subito andiamo al duetto del 1985 tra Mina e Riccardo Cocciante. Questa è Questione di Feeling. Romantica.
2: Cantiamo insieme in libertà.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Cerimonia? Evento importante?
4: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
3: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
4: Punto Zero, punto e basta.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Cari miei romantici curiosoni, sapete che quando abbiamo celebrato un personaggio famoso come prima, poi cominciamo anche a ritrovare insieme eventi particolari capitati in passato proprio in questo giorno, il 6 di maggio. 1851, pensate, viene brevettato il frigorifero, che ovviamente per quei tempi era abbastanza rudimentale e che adesso è diventato proprio il primo elettrodomestico indispensabile in ogni casa. Benedetto frigorifero. Benedette anche le nostre canzoni romantiche. E dai, tra poco ascoltiamo Roberta, 1963, Peppino di Capri, dedicato alla prima moglie. In realtà il titolo doveva essere Lo sai, e poi lui volle proprio fortemente che portasse il nome della moglie. E subito anni 70 con Al Stewart, questa è Ear of the Cat.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, sei magica. Alessandro da Napoli.
1: Sono Pina da San Nicola la Strada. Vi ascolto tutte le mattine in macchina mentre porto mio figlio a scuola. Vado al lavoro, nelle case delle signore, metto il televisore sul 788 e vi ascolto. E lascio il televisore sul 788 in modo tale che quando le signore rientrano e accendono la TV sentono una musica bellissima. Vi lascio a tutti una buona giornata.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Grazie sempre ai romantici che si rendono protagonisti dello spazio Ciao Romantica con i loro messaggi vocali. Potete farlo anche voi, in qualunque momento. Mandate il vostro messaggio vocale anche in questo momento al 331-240-7878 e potrete entrare in uno degli spazi Ciao Romantica. E adesso torniamo ad un altro evento del passato, capitato proprio il 6 di maggio. 1889, la Torre Eiffel viene ufficialmente aperta al pubblico durante l'esposizione universale di Parigi e penso sia uno dei luoghi ancora più visitati al mondo a tutt'oggi. E noi visitiamo come sempre la musica romantica e arriva Pierangelo Bertoli con Eppure Soffia, canzone bellissima, ecologista, pacifista, di quelle che davvero ti toccano dentro. E poi ci sarà anche Chico con Se mi vuoi.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
1: perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Ancora buongiorno, buon mercoledì 6 maggio da Ornella Rauccio e da tutta Romantica Radio. Restate con noi, io sarò qui fino a mezzogiorno e adesso voglio salutare qualcuno tra le amiche e gli amici che scrivono al 331-240-7878. In questo caso è Maurizio, da Trento la Ducenta, ma io a questo punto ti darei anche 300, 400, 500 e scrive: ascoltate tutti Romantica Radio perché vi fa ringiovanire, ma dai, addirittura. Pensa un po', diventiamo poi magari un elisir di lunga vita, ma dai, io sono contenta se è così, se riusciamo a far ringiovanire tutti, io per prima vorrei, come sempre, e allora facciamolo con la nostra musica ancora una volta e sentiremo tra poco Paolo Mengoli con Mi piaci da morire, subito bennato dal 1983, favolosa, e infatti è Ogni favola è un gioco.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

quasi a metà della nostra mattinata insieme. Mi lasci fare un saluto a quelli che si trovano in questo momento nel traffico, perché è lì che magari si ascolta di più la radio, visto che ci si trova imbottigliati, come diceva Fantozzi, in quella intasamento a croce uncinata, da dove non vieni più fuori. No, speriamo invece che sia una cosa da poco, riusciate presto a raggiungere la vostra meta. Io ve la do in musica una meta, perché stiamo per ascoltare Vincenzo Spampinato con È sera, e subito torniamo al 1979 con un gran figo, capelli più o meno alla Farrah Fawcett, non so se ricordate, mascellone d'ordinanza per Rex Smith. Questa è Forever.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Romantica News.
8: Buongiorno dalla redazione. Andrea Sempio si è presentato poco fa in procura a Pavia, ma non risponderà alle domande dei PM. Sempio, indagato come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi, terrà la linea del silenzio e chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà letto gli atti. Oggi toccherà anche a Marco Poggi, il fratello di Chiara, già sentito a marzo dell'anno scorso, il 20 maggio successivo a Mestre. Una nave portacontainer francese è stata bersaglio di un attacco nello stretto di Hormuz, mentre il presidente Trump ha dichiarato di aver sospeso l'operazione militare di scorta dopo un solo giorno, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. In Ucraina è in vigore il cessate il fuoco a Kiev, ma Mosca avrebbe colpito Zaporizhzhia, secondo le autorità locali. La Russia chiede una tregua per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio. Addio Evaristo Beccalossi, una delle ultime bandiere dell'Inter, è morto a Brescia a quasi 70 anni. Da un anno le sue condizioni in salute erano critiche a causa di un'emorragia cerebrale accusata a gennaio 2025, seguita da un lungo periodo di coma. Al via gli internazionali d'Italia di tennis, nel day one del tabellone maschile spazio alla parte bassa con Matteo Arnaldi e Federico Cina. Sei incontri a tinte azzurre invece nel torneo femminile. Su tutti spicca il derby tra Lisa Pigato e Tyra Gret. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Grazie alla redazione per le news. Sta per tornare lo spazio Tutta mia la città. Stavolta si parlerà di Messico in nuvole di Enzo Iannacci. Se aveste perso anche solo uno di questi appuntamenti, vi ricordo potete andare a ritrovarli alla sezione podcast del nostro sito romanticaradio.it. Poi come sempre dopo vi dico di stare attenti e di essere veloci perché cercherò il romantico più veloce. Basta, non dico altro. Ascoltiamo i Beans con Soli e prima ancora da Sanremo 89 Dori Ghezzi con Il cuore delle donne.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
7: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
8: Non una città, ma un intero stato, che in realtà nella narrazione di questa canzone non è un luogo reale. Parliamo di Messico e nuvole, uno dei brani più riconoscibili del repertorio di Enzo Iannacci. Il Messico del testo è dunque un altrove immaginato, una fuga mentale, un sogno semplice. In sostanza il protagonista sogna di partire, ma resta fermo, pensando ad un'evasione che purtroppo è impossibile. Messico!

0: E le nuvole? Sono l'elemento che riporta alla realtà, creano contrasto e suggeriscono instabilità, anche se lo stile musicale è piuttosto morbido, quasi ondeggiante. La canzone è stata scritta con Paolo Conte, una connessione importante tra due mondi. Da una parte l'ironia surreale di Iannacci, dall'altra l'eleganza narrativa di Conte. Il titolo è diventato anche un modo di dire, indica sogni vaghi e progetti indefiniti. È una canzone che sorride mentre racconta qualcosa di amaro.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

0: Siete la mia radio preferita, ma è quasi una droga, veramente. Comunque un bacione da Sunda da Castellabate.
1: Salve, siete semplicemente fantastici con la vostra musica. Giovanna da Caivano.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Romantica ti attende, ti cerca e cerca solo il primo, il più veloce dei romantici, che in questo momento scriverà romantica al numero WhatsApp 331 240 78 78, perché solo il primo. Ah, attenzione, nel messaggio dovete includere anche il nome e la località da cui scrivete. E dicevo, solo il primo avrà in cambio il nostro bramatissimo profumatore per auto. Vi ricordo il numero, siate velocissimi: 331 240 78 78.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Cerimonia? Evento importante?
4: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
3: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
4: Punto Zero. Punto e basta.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Da vivere insieme per noi qui su Romantica Radio fino a mezzogiorno con Ornella Rauccio, con tutti noi di Romantica Radio e ancora buon mercoledì 6 maggio. Speriamo che questo centro settimana vi porti già a pensare che ci si avvicina di nuovo al weekend. Intanto voglio salutare ancora qualcuno tra quelli che stanno scrivendo al 331 240 78 78. E allora scelgo Marina da Latina, che fa anche la rima. Basta, lei scrive: che incubo il traffico, vedi, ne parlavamo proprio prima. Meno male che c'è Romantica Radio, ecco, visto, sono contenta che vi aiutiamo in questo momento. Portatemi con voi a velocità di crociera, piano piano ci godiamo insieme la musica. Sta per arrivare la cover della canzone di Alejandro Baldi, passerà questa volta realizzata dal gruppo lirico Il Divo. Subito Mia Martini, Dannata, 1974, questa è Alba.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it. Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ancora una volta abbiamo rivissuto ricordi partenopei con lo spazio Canta Napoli e adesso io, ragazzi, non so se crederci o meno e soprattutto mi chiedo, ma come si fanno a realizzare determinate ricerche? Perché sembrerebbe, non so quanto sia vero, ve lo giuro, che sbattendo la testa contro un muro ripetutamente si possano bruciare circa 150 calorie all'ora. Ma soprattutto, ma come si fa a pensare di fare una cosa del genere per perdere calorie anziché fare un po' di sano jogging, un po' di palestra, di ginnastica, qualunque cosa sia? Guarda, io mi darei con la testa nel muro. No, se no consumo calorie così, va bene. Ascoltiamo la musica e ballando magari quello sì ci fa consumare calorie, anche lentamente come le nostre canzoni dolci ci suggeriscono. Sta per arrivare Franco Dani con Piccolo Amore Mio e subito c'è Renato Zero dall'83 con Voglia.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Posso rubare qualche secondo adesso per salutare i romantici televisivi? Voi direte chi sono? Sono quelli che guardano Romantica Radio, non solo l'ascoltano. E per esempio in Campania, Lazio e Calabria sono sul canale televisivo 788 lì a guardarci. E poi c'è la possibilità per tutti gli altri invece di guardare Romantica Radio dal nostro sito romanticaradio.it, perché c'è il click apposito per guardare e ci sono i filmati d'epoca, le copertine originali dei dischi che vi suoniamo, le notizie che corrono in sottopancia, le mie immagini anche in questo momento che faremo scomparire subito facendo ascoltare la musica. E allora stanno per arrivare i Nomadi con Un pugno di sabbia, subito 1968, beh, una delle canzoni più famose di Adriano Celentano. Tra gli autori Paolo Conte, arriva Azzurro.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Salve, sono Patrizia di Aversa. Siete fantastici, con le vostre canzoni ci riportate indietro con gli anni, riviviamo la nostra gioventù. Grazie, grazie di cuore.
1: Romantica Radio, da Giovanni da Vulla, provincia di Napoli. Tanti cari saluti, vi seguo da quando siete nati. Buona giornata.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

dichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi.

0: trovi sempre bellissimo aver ascoltato poco fa le voci dei romantici nello spazio Ciao Romantica. Ricordo, mandate sempre i vostri messaggi vocali al 331 240 78 78. Potreste entrare anche voi in quello spazio. Adesso invece entra l'Uno e Trino. Arriva Marco Tre tra un po', da mezzogiorno fino alle 15 con voi. Io resto ancora un po' il tempo di ascoltare Michele Zarrillo con Quanto e poi Franco Simone con Tu e così sia. E poi ci daremo l'appuntamento come sempre, anzi lo faccio subito. Vi ringrazio tutti per la pazienza con cui mi avete sopportato e Ornella Rauccio vi dà appuntamento ancora una volta domattina qui su Romantica Radio dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.
1: Romantica. Romantica, il suono speciale di

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Buongiorno raggio di sole, alzati e scintilla. Beh, questa citazione la voglio dedicare tutta alla mia amica Ornella Rauccio, che è stata con voi fino a poco fa. Tutto bene amici, come state? La vostra giornata sta proseguendo bene anche oggi, mercoledì 6 maggio 2026. Stamattina è iniziata presto con Monia Braga ed è proseguita appunto con Ornella Rauccio. Ora ci sono io, Marco 3. Saremo insieme fino alle ore 15 con tanta bella musica, poche chiacchiere, anzi direi che Simone Serpone ogni volta mi bacchetta quando vado oltre, mi guarda con quegli occhi e dico: che stai facendo Marco, stai andando oltre. Vabbè, allora mi devo sicuramente un pochino retrocedere, ecco. Iniziamo subito con la nostra musica, Jean-François Michel in Fiori Bianchi per te, e voglio offrirli a tutti voi care amiche e amici. Si parte con Lucio Dalla e Se io fossi un angelo.

Impotenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Prossima doppietta musicale qui su Romantica Radio, ascolteremo Frank Sinatra con Blue Moon. Una curiosità, lo sapevate che a causa di un parto travagliato Sinatra riportò una perforazione del timpano che lo rese sordo da un orecchio per tutta la vita? E pensate, è stato un'icona musicale proprio e cinematografica con questa vita avvincente, il grande The Voice. Ora invece sentiamo José Luis Rodríguez con Seven Seas.

0: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione. Andrea Sempio si trova negli uffici della Procura di Pavia, dove è entrato in auto per evitare la folla di giornalisti presenti. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non risponderà alle domande dei PM. Ascoltato anche Marco Poggi, il fratello di Chiara. Omicidio nella notte a Boiano, provincia di Campobasso. Un uomo di 51 anni è stato ucciso nella frazione di Civita. La vittima, Nicola De Gregorio, è stata aggredita da un altro uomo del posto che è stato già fermato dagli investigatori. Sarebbe un 35enne già noto alle forze dell'ordine. La Casa Bianca ritiene di essere vicina a un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti si aspettano risposte da Teheran su diversi punti chiave nelle prossime 48 ore. L'accordo prevederebbe l'impegno dell'Iran e una moratoria sull'arricchimento nucleare e non solo. Addio Evaristo Beccalossi, l'ex calciatore e dirigente sportivo, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Il decesso è avvenuto la notte scorsa in clinica poliambulanza Brescia, dove sarà allestita in giornata alla camera ardente. E via gli internazionali d'Italia di tennis. Nelle day one del tabellone maschile, spazio alla parte bassa con Matteo Arnaldi e Federico Cina. Si incontra a tinte azzurre invece nel torneo femminile, su tutti spicca il derby tra Lisa Picato e Tyra Grant. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: La nostra rubrica Tutta mia la città sta avendo davvero tanto successo. Le nostre trasmissioni sono anche in podcast, le potete sentire su romanticaradio.it cliccando nella sezione dedicata. E oggi vi porto a Milano, e più esattamente Luci a San Siro. È il titolo della canzone di Roberto Vecchioni, ma l'ascolteremo più tardi. Tra un po' riscopriremo questa canzone di Charles Aznavour. E io tra di voi ricordo sempre una scenetta una comica, naturalmente, di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello con Charles Aznavour, che partecipò eccezionalmente proprio con questa canzone. Ora ascoltiamo Marco Masini, Ti vorrei.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
6: Se parliamo di San Siro, immediatamente la mente ci porta a Milano. Luci a San Siro è una canzone del 71 scritta da Roberto Vecchioni, uno dei brani più celebri e riconoscibili. A dispetto di quello che possa suggerire il titolo, il brano non parla di calcio. In questo caso San Siro è un luogo simbolico, una sorta di spazio della memoria, un punto di ritorno emotivo. Il testo racconta infatti di un amore finito, del tempo che passa e la distanza tra passato e presente con uno stile lento e un arrangiamento discreto.
7: Lucia San Siro, di quella sera

0: così.
1: Cosa rappresentano le luci? Sono quell'elemento che illumina, ma allo stesso tempo evidenzia ciò che non c'è più. È sicuramente una canzone fortemente evocativa, che ha accompagnato diverse epoche e diverse generazioni, mantenendo sempre lo stesso impatto emotivo. È per questo che il brano viene spesso utilizzato come colonna sonora di programmi nostalgici o racconti sulla memoria urbana.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: siete favolose. Pensate che siete riusciti perfino a farmi piacere i mestieri di casa, perché ascoltandovi io mi sento giovane, ritorno ai miei 20 anni. Grazie, grazie di esistere.
1: Ciao Romantica, un abbraccio e un saluto da Maria Grazia e Daniele. Vi ascoltiamo sempre perché passate tanta bella musica e la bella musica non ha tempo. Un abbraccio.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

oggi voglio parlarvi di questa classifica che è stata così stilata da Time Out Best City 2026 e sono 50 le città nel mondo prese in considerazione. È stata stilata questa classifica e ce n'è soltanto una italiana e si trova un po' giù in classifica, ma ci siamo almeno in questo, ma di questo ve ne parlerà tra non molto. È una grande sorpresa e siamo tutti felici e contenti. Abbiamo Massimo Ranieri con Ti penso, subito Patrick Samson in Soli si muore.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadesse.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Salutiamo a chi chiama, chi scrive, a chi scrive, a chi chiama. 331-240-7878 e marco@romanticaradio.it. E Rosa da Bari, che ci ha scoperto da poco. Aldo da Catanzaro: mentre viaggiava in autostrada non ho più cambiato la radio, meno male. Adele da Pescara: ascolto la vostra emittente nel mio negozio, siete davvero unici. Grazie ai nostri ascoltatori, vi aspetto ancora, scrivete qui a Romantica Radio. Per voi abbiamo le prossime due canzoni: Santa Rosa con Io senza te e subito dopo La chitarra come la pizzica lui non la pizzica nessuno, George Benson. Lo ascolteremo con You are the love of my life.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Vi parlavo prima di questa classifica che è stata redatta da Best Cities di Time Out, una delle autorevoli riviste del settore travel. Bene, al primo posto c'è l'Australia con Melbourne, Shanghai al secondo posto, terzo posto Edimburgo, quarto Londra e così via, New York, Cape Town, Città del Messico, Bangkok, per arrivare in Seoul e a Tokyo. Ma l'Italia c'è? Ebbene sì, siamo al 33esimo posto e c'è soltanto una rappresentante, una città rappresentante italiana, ed è crea un po' di suspense come nelle trasmissioni televisive, quelle serie, no? Napoli, ebbene sì, è il capoluogo campano, una delle destinazioni più magnetiche del mondo. Siamo al 33esimo posto proprio con Napoli, l'anima vibrante d'Italia, conquista per il suo spirito genuino, per il senso di comunità e quella vitalità che trasforma ogni esperienza in qualcosa di memorabile, secondo quello che c'è scritto sul Time Out. E poi si mangia bene, vabbè, questo lo sappiamo benissimo. Sono contento davvero che siamo presenti in classifica proprio con Napoli. Adesso invece ci ascoltiamo un po' di musica, Little Tony, Capelli Biondi e Homo Sapiens, subito in Voglio Amarti di Più.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

timidoni, è arrivato il vostro momento. Allora fatevi sotto al 331-240-7878, perché il primo che scrive romantica su questo numero di WhatsApp, con il nome, naturalmente la località da dove ci chiama, riceverà in cambio la nostra stima, innanzitutto, i nostri sorrisi, ma di questo ne fate ben poco, lo so, ma soprattutto il profumatore per auto che aspettate da tanto tempo. Quindi 331-240-7878, scrivete su WhatsApp romantica, vi raccomando, nome e località, il primo che arriva, profumatore che prende. Vi aspetto!

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
3: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: saluto, un saluto grande a tutti voi da Linda, Andrea e Enrico. Ciao!
1: Sono Anna da Cava, vi ascolto sempre ogni mattina, ogni pomeriggio, ci fate tanta compagnia, grazie, grazie davvero di esistere.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

insomma, una gran bella soddisfazione quella di rientrare in classifica secondo quello che scrive Time Out. Nei primi 50, al 33esimo posto c'è Napoli. Ma vediamo chi sta più giù, insomma, chi abbiamo superato. Sono tanto curioso. Abbiamo superato Bogotà, che insomma, voglio dire, Lisbona. Abbiamo superato San Francisco, Dublino, Vienna, Atene, Osaka, vediamo un po', Amsterdam è sotto di noi, al 33esimo posto c'è Napoli, al 34esimo Amsterdam. Ma queste sono belle soddisfazioni, ma volete mettere? Vabbè, abbiamo Roberto Soffici con Invece Adesso, ma adesso ascoltiamo la voce squillante di Antonella Ruggero, dei Mattia Bazar, con Ti Sento.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta. Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Non ci posso credere, si è svegliato Luca dal settore musicale di Romantica Radio, ci sta preparando due bei coffee ristretti a me e a Simone. Vabbè, insomma, grazie Luca. Alessandra è forse in sciopero, no? Vabbè, insomma, vedetevela voi, chiunque sia, l'importante è che abbiamo le nostre tazzine belle fumanti. In attesa di ciò, godiamoci della nostra musica Bomba o non bomba di Antonello Venditti tra un po'. Ed ora Stefano Sani con Perché mi guardi.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

poco meno di un'ora all'insegna dei nostri ricordi, tutti da rivivere, tutti da riascoltare, on air i classici della canzone italiana, e non solo interpreti e cantautori che hanno fatto la storia della nostra musica, fanno ormai parte della vita. New Trolls, Quella carezza della sera, li ricordate? Li abbiamo presi, rispolverati e mandati in onda per voi, e Simone Serpone ha scelto per iniziare questa doppietta Fiordaliso in Non voglio mica la luna.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: I più attempati ricorderanno che ascoltavamo la musica dalle cassette, no? Ecco, dalle 21 su Romantica Radio, Roberto Malvagia vi manderà in onda le cassette. O meglio, parlerà del viaggio dalla musicassetta allo streaming. Beh, c'è sempre un po' di nostalgia parlando del passato, no? Cambiamento, ascolto, memoria. Un tema che riguarda tutti quelli che hanno amato la musica con il cuore, in ogni epoca, è il caso di dire. Come la amiamo noi quando ascoltiamo Sergio Endrigo, ad esempio. Ma che bella questa canzone, Lontano dagli occhi. Ve la voglio far riascoltare tra un po' dopo Marcella Bella in Bacia.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: siete la mia radio preferita. Vi auguro una buona giornata e buona giornata a tutti i vostri ascoltatori. Ciao, Giulio da Mantova.
1: Siete veramente la ragione di vita per noi sognatori e sentimentali. Un abbraccio, un grazie e un saluto ai miei amici e colleghi di Città Metropolitana. Ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Bene, anche oggi è andata. Abbiamo ascoltato un sacco di musica, abbiamo parlato un po', insomma, voglio dire, spero che la nostra compagnia, quella mia e di Simone, che è stata la parte tecnica della nostra trasmissione, sia stata di vostro gradimento. L'appuntamento è rinviato a domani, fra una ventina di ore saremo di nuovo qui. Vi lascio con Lucio Belmonte, le ultime due canzoni, c'è Nico con Amarsi e subito invece la voce graffiante di Drupi con Bella Bellissima. Buon proseguimento e viva Romantica Radio. Ciao!

sfiora leggermente.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Come dice la nostra sigletta, dice bene, anche per oggi apriamo il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Benvenuti, la voce di Lucio Belmonte, ormai a farvi compagnia, come sapete, dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18. Belle tre ore da trascorrere insieme. Anche oggi abbiamo un po' di cose da fare, non soltanto ascoltare le nostre belle canzoni. Anzi, fatemi fare prima una cosa importante. Saluto Marco Tre, grazie Marco per essere stato con noi. E anche oggi avete sentito quanto è stato bravo a farvi compagnia all'ora della pappa. Mi raccomando, domani ritorna sempre alla stessa ora. Come al solito, anche oggi abbiamo un po' di argomenti di cui parleremo. Io anticipo sempre un po' il nostro numero del WhatsApp, che vi dà l'opportunità di poter interagire con noi. Per chi non lo ricordasse e volesse salvarlo alla voce Romantica Radio nel suo smartphone, può farlo tranquillamente. Il 331 240 7878. E adesso che siamo belli pronti per cominciare, vi dico che tra poco arriva anche la nostra collection Canta Napoli, ma prima ascoltiamo Toto Cutugno con Innamorati e partiamo con Mina, Fiume Azzurro.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it. Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Avete sentito che bella la nostra collection Canta Napoli, le canzoni classiche napoletane che possiamo dire hanno esportato la melodia italiana nel mondo? Ebbene, dopo questo voglio iniziare oggi con un argomento dove vi chiamo anche a intervenire se volete con il nostro numero del WhatsApp, che riguarda la tecnologia, in particolare uno studio che è stato fatto sui chatbot. Sapete cosa sono? Sono quelle chat gestite dall'intelligenza artificiale alla quale noi facciamo spesso delle domande, ci rispondono, ma sono esatte o no queste notizie che ci danno i chatbot? Ne parliamo tra poco, perché c'è una grande novità, non è proprio una bellissima notizia, però una di quelle che ci fa molto riflettere. Ma prima vi faccio ascoltare Giola Cinquetti che torna con La pioggia e subito Non aver paura, la canzone di Zucchero.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto Zero, punto e basta.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato che è troppo presto per prendere in considerazione colloqui di pace diretti con l'Iran, nonostante le indiscrezioni su un possibile accordo preliminare sotto forma di memorandum. La Marina iraniana ha dichiarato che il transito sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz sarà garantito con la fine delle minacce statunitensi e l'introduzione di nuove procedure. Quasi quattro ore tanto è durato l'interrogatorio ad Andrea Sempio, che come previsto ha tenuto la linea del silenzio e non ha risposto alle domande dei PM. Finita dopo un paio d'ore invece la testimonianza del fratello di Chiarapoggi, ascoltato come testimone e che non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti. A Firenze si è sviluppato un incendio nel cantiere dell'alta velocità a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. È morto Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter e dirigente sportivo, aveva quasi 70 anni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il ricordo commosso del club nerazzurro ci ha insegnato che il calcio può essere arte. E dopo il 5-4 della gara di andata in favore del Paris Saint-Germain, i francesi si giocano questa sera l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva, sfidando il Bayern Monaco all'Allianz Arena. La vincente sfiderà l'Arsenal in finale. Ed è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: E completiamo la notizia che abbiamo accennato poc'anzi in merito all'utilizzo dei chatbot. Sapete, queste chat gestite dall'intelligenza artificiale. È stato portato avanti uno studio molto interessante. Cosa dice questo studio? Che quando noi non diamo dei dati certi, abbastanza precisi, su quelle sono le domande che facciamo e le risposte che vorremmo avere, ecco queste notizie che ci dà l'intelligenza artificiale, per il 70% dei casi sono tutte sbagliate, per cui è importante magari utilizzare questa forma di tecnologia, ma non prendere tutto per vero, tra virgolette. Bisogna sempre stare particolarmente attenti a verificare tutte le risposte che riceviamo. Questo soltanto per dirvi che una ricerca che è stata portata avanti ultimamente, anche un po' per indirizzarci come considerare e utilizzare l'intelligenza artificiale in quella che ovviamente sono le loro funzioni, a seconda poi dei casi. Con questo vi dico che adesso ascoltiamo due canzoni fantastiche, bellissime. Arriva Claudio Baglioni con Tu come stai e subito un grande Luigi Tenco con Se stasera sono qui.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, sei magica. Alessandro da Napoli.
1: Siete la mia radio preferita, vi auguro una buona giornata e buona giornata a tutti i vostri ascoltatori. Ciao, Giulio da Mantova.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Come faccio a non accontentare i nostri amici romantici? E a volte sono anche molto romantici. La cosa mi fa particolarmente piacere, anche perché oggi prendo qualche secondo, con il vostro permesso, nel nostro pomeriggio, nel nostro salotto, perché devo salutare una coppia di ascoltatori romanticissimi. Perché? Perché sono marito e moglie. Parliamo di Giusy e Mario, che oggi celebrano, pensate, 30 anni di matrimonio. Ci tenevano particolarmente ad avere i nostri saluti e noi siamo qua da accontentarli. Vabbè, veramente auguri e soprattutto complimenti per questi anni romantici che avete trascorso insieme. È sempre bello ricevere i vostri messaggi, soprattutto questi, quindi se volete scriveteci a 331 240 7878, mentre noi sottolineiamo tutto anche con la nostra musica. Ci mancherebbe altro in un caso come questo. E ascoltiamo Fiorella Mannoia con La lettera che non scriverò mai, e partiamo con Piccolo grande amore nell'interpretazione di Jens.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E onoriamo anche per questo mercoledì 6 di maggio la vostra bella pausa pomeridiana. Un buon caffè e noi che ci mettiamo le nostre canzoni. Visto che oggi è mercoledì, devo ricordarvi una cosa importantissima. Da oggi potete cominciare a prenotarvi per il nostro appuntamento del venerdì pomeriggio con Senti chi ci ascolta, spazio che va in onda tra le 17 e le 18 ogni settimana, e ogni settimana ospitiamo uno di voi. Quindi potete raccontare ai microfoni della vostra radio del cuore, ai microfoni di Romantica Radio. Volete essere protagonisti? Niente di più semplice, basta soltanto scriverci con la vostra disponibilità, così a venire in diretta con noi il venerdì al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Però se avete questa intenzione scriveteci subito, mi raccomando, non perdete tempo, così abbiamo il modo di organizzarci per farvi diventare protagonisti. Ritornano i Tech Dead, ascoltiamo Beth For Good e subito Umberto Napolitano con Bimba Mia.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

In questo pomeriggio stiamo parlando molto di tecnologia, abbiamo aperto parlando delle chatbot, bisogna stare attenti perché quando non hanno le giuste informazioni veramente dicono un sacco di cavolate, anzi il 70% delle cose che ci dicono a volte sono sbagliate.

Senza toccare neanche lo smartphone. Ebbene, qual è la novità? Che quest'anno sta lavorando a questa forma di tecnologia, appunto gli occhiali smart, non soltanto Meta ma anche Apple. Quindi nel 2027 è stata data ufficialmente la notizia, saranno sul mercato. Quindi preparatevi già a questa nuova tecnologia, perché un po' di persone lo aspettavano da un po' di anni. Adesso ascoltiamo Umberto Tozzi, Che bella tu sei di me. Ma partiamo con Tiziana Rivale, Sarà quel che sarà.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: E non voglio darvi l'idea di trascurare quelli che sono i vostri messaggi di testo. Vi dico sempre che i messaggi vocali li ascoltate in Ciao Romantica, quelli di testo ho più possibilità di leggerli durante i nostri interventi. Saluto, ringrazio il nostro amico Gianni che scrive da Cosenza. Grazie per il tuo messaggio. E lui sottolinea, visto che ha sentito parlare oggi tanto di tecnologia, ma perché non torniamo un po' indietro nel tempo? Quando chiamiamo qualcuno invece di chatbot troviamo una brava persona, un operatore che ci risponde sinceramente anche in maniera più empatica? O magari perché utilizzare lo smartwatch quando ci sono i begli orologi d'epoca, o magari i vecchi occhiali che servono a correggere la vista o proteggersi dal sole? E allora, mio caro Gianni, sono tante domande sicuramente lecite, però sai, anche la tecnologia va avanti. Tra poco ritorna l'appuntamento con Tutta mia la città, lo spazio, la rubrica in cui parliamo di canzoni ispirate da città. Oggi la città protagonista e Trieste in una canzone di Sergio Endrigo. Ma prima ascoltiamo gli Showmen con Un'ora sola ti vorrei. Partiamo con Christian, Amore.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
5: Tra le canzoni che hanno il nome della città nel titolo, non possiamo non ricordare Trieste, cantata da Sergio Endrigo. È uno dei primi brani identitari della sua carriera. Nel testo, in realtà, Trieste non è solo una città. È il simbolo di appartenenza, ma anche memoria personale. È in queste parole, in queste strofe, che Endrigo racconta il suo luogo dell'anima, il punto fermo e il legame profondo. Con una voce pulita, senza artifici. Una rosa.

0: Il tema delle radici è assolutamente autentico. Endrigo è nato a Pola, oggi Croazia. Ha infatti vissuto il mondo dell'Istria e di Trieste, tra vento, mare e luce fredda. Oggi potremmo definire questo brano probabilmente una delle prime canzoni di città moderne, prima ancora che diventasse un filone diffuso.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Siete veramente la ragione di vita per noi sognatori e sentimentali. Un abbraccio, un grazie e un saluto ai miei amici e colleghi di Città Metropolitana. Ciao.
1: Ciao, sono Anna da Benevento. Volevo ringraziarvi che grazie a Romantica Radio rivivo tutti i miei momenti più belli della mia vita. Grazie a tutti voi.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

ricerca. Ormai avete imparato a capirlo dalla nostra sigla che siamo arrivati all'appuntamento con Romantica ti cerca, la possibilità che avete tutti voi di potervi aggiudicare il nostro profumatore per auto di Romantica Radio, il nostro nuovo gadget estivo che rende la vostra auto non soltanto più gradevole dal punto di vista proprio del profumo, ma anche che porta tanta fortuna. E allora, come potete aggiudicarvi questo profumatore? Ve lo dico subito, innanzitutto lo diamo al più bravo, al più veloce e al più fedele dei nostri ascoltatori che ci scrive per primo. Siamo a caccia di romantici in tutta Italia, quindi attenzione, da questo momento il primo che scrive al 331-240-7878 e scrive Romantica, il suo nome e la località da dove ci ascolta, riceverà a casa il nostro profumatore di Romantica Radio. E quindi attenzione, scrivete al 331-240-7878 Romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Non dimenticate, Romantica ti cerca.

stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ma ancora buon pomeriggio su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte, ancora un'oretta da trascorrere insieme nel nostro salotto radiofonico. Non voglio perdere l'occasione di ricordare soprattutto ai nostri nuovi radioascoltatori che se volete ascoltarci quando e dove volete, non dovete perdere l'occasione di scaricare gratuitamente la nostra applicazione sul vostro smartphone. Applicazione, ripeto, gratuita di Romantica Radio. È molto semplice, fatevi anche aiutare se non siete degli smanettoni, basta andare sull'App Store, scaricare l'applicazione e metterla sullo schermo del vostro smartphone. Da quel momento, quando vi viene voglia, ci potete ascoltare quando e dove volete. Fatelo subito, altrimenti poi dimenticate. Tra poco torna ancora la nostra collection Canta Napoli, che bello, anche perché sta avendo un grandissimo successo. Ma prima ascoltiamo Peter Cetera con Glory or Love, si parte con Vorrei di Roberto Vecchioni.

Tu sei bella anche se non ridi, sai cadere quasi sempre in piedi. Io non ho la giacca ed il coltello,

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E anche per questo mercoledì 6 di maggio siamo nel dry time, cioè il tempo in cui i nostri amici prevalentemente ci ascoltano dalla loro automobile, perché sono alle prese col traffico e con l'ora di punta. E ogni tanto io devo salutare questi eroi che tutti i giorni hanno la pazienza di stare nel traffico. Noi ci mettiamo un po' il nostro, con la nostra compagnia, con le nostre canzoni e anche qualche piccola curiosità. Visto che siete in macchina, qualcuno di voi ha il vizio di fumare, dovete sapere che è una cosa che non tutti sanno, che in certi casi non potete assolutamente fumare in auto, generalmente già pericoloso, però se lo fate in presenza di alcuni soggetti rischiate una bella multa. Volete saperne di più? Ve lo dico tra poco, ma subito Gianni Togni con Pomeriggio Maledetto. Partiamo con Occhi a Mandorla, la canzone di Rossano.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Matrimonio in vista?
4: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
3: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
4: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
3: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Romantica News.
7: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, il primo ministro israeliano Netanyahu sta tenendo colloqui con funzionari americani sugli ultimi sviluppi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Israele sarebbe preoccupato per possibili concessioni dell'ultimo minuto da parte degli Stati Uniti, volte a garantire un accordo per porre fine alla guerra con Teheran. Concessioni ritenute però inaccettabili da Israele. 300.000 euro di danni all'Italia per la strage di Capodanno a Cramontana, è questa la somma stimata nella richiesta di costituzione di parte civile inviata dall'avvocato alla procura di Sion. Si tratta solo di una prima quantificazione limitata alle spese del Dipartimento della Protezione Civile, che dovrà essere integrata dai costi supplementari, tra cui le spese sanitarie relative alla presa in carico dei feriti. Per un tecnico di laboratorio di un istituto superiore di Torino sono stati chiesti 9 anni di reclusione durante il processo per violenza sessuale ai danni di 10 studentesse minorenni. Chiesti 10 mesi di carcere e una multa da 300 euro per 2 dirigenti scolastiche che sarebbero state a conoscenza dei fatti ma non avrebbero denunciato. Il calcio, elezioni FIGC, Giancarlo Abete, presidente della Lega Dilettanti, al termine dell'incontro con la Serie B ha detto: la mia candidatura va avanti. L'ex numero uno del CONI, Malagò, anche lui in corsa, ha invece parlato di un incontro in cui sono emerse idee interessanti. Ed è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Completiamo l'informazione sulla curiosità di cui stiamo parlando, anzi una notizia che può tornarvi anche molto utile per evitare qualche multa. Sapete che già in macchina non è il caso di fumare, ma in presenza di alcuni soggetti magari potete anche prendere non una bella multa. E allora, quando è non potete fumare in macchina? Assolutamente quando ci sono dei minori e delle donne incinte. Se vi beccano un posto di blocco e magari ci sono questi soggetti in auto e voi state fumando, ecco, rischiate veramente una multa. Tra l'altro, l'altra notizia non ancora bellissima per i nostri amici che hanno questo vizio del fumo, senza demonizzare assolutamente nessuno, per carità, però il nostro consiglio è sempre quello di combattere un po' questo vizio, è il fatto che sono aumentati i prodotti proprio legati al fumo, con percentuali che vanno dai 20 ai 50 centesimi più o meno. Questo dovrebbe essere l'aumento già dal 15 di aprile scorso, quindi un motivo in più per smettere se volete. Nel frattempo ascoltiamo Don Bachi con Canzone che bello, ritorna Mango, si canta insieme nella mia città.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, grazie per tutta la compagnia che mi fate, dalla mattina alla sera, in macchina, quando sono in viaggio, col treno. Un abbraccio a tutti voi da Anna.
1: Romantica Radio splende come il sole d'estate e ci rende felici e pieni di armonia e felicità. Ascoltiamo sempre Romantica Radio. Un abbraccio da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

Ormai una certezza, le nostre ore di ricreazione tra le 15 e le 18 passano velocemente. Perché? Perché stiamo bene insieme, no? Mi fa piacere farvi compagnia, mi piace sentire la vostra presenza sempre molto forte, perché ci scrivete, ci chiamate, anzi di questo veramente devo esservi grato. E allora, con questo vi dico che anche per questo mercoledì 6 di maggio tra poco prende il mio posto la mia amica Alessandra e sarà con voi fino alle 21. Vi consiglio come sempre di seguire subito dopo anche Roberto con la sua voce che vi accompagna ai vostri sogni d'oro fino a mezzanotte. Io torno domani perché sapete che ripartiamo con il nostro bel salotto dove vi accomodate ad ascoltare le nostre canzoni già dalle 15 fino alle 18. Vi lascio con Christophe, La fine di un amore e subito Limousine, bene o male?

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto zero, punto e basta.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Rinnovo i complimenti a chi ha realizzato questa sigla perché mi regala tanta allegria. Benvenuti su Romantica, io sono Alessandra Riccetti, anche questa sera con voi fino alle 21. Come state, amici? Come sta andando questo mercoledì? Me lo racconterete, spero, tra poco con i vostri messaggi. Vi ricorderò le coordinate per comunicare con noi. Cercheremo di migliorarvi le prossime tre ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le rubriche di Romantica, insomma, tante cose da fare insieme. La prima, salutare Lucio Belmonte, che insomma io ho abbracciato anche questa sera, però lo saluto anche in diretta e lo ritroverete, vi ricordo, domani dalle 15 sempre qui su Romantica Radio. Pronti per partire per questo viaggio musicale? Mamma mia, che meraviglie da ascoltare questa sera. Inizieremo tra poco con Sammy Barbot, Aria di casa mia, subito i Beatles, Michelle. Benvenuti su Romantica, buona serata, state con noi.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

Segnatevi questo numero 331-240-7878. Perché? Perché anche questa sera vi servirà un sacco di cose. Allora, innanzitutto farci sapere come state, come è andato questo mercoledì fino adesso, dove siete in questo momento mentre ascoltate la radio, avete lavorato oppure state tornando dal lavoro, oppure siete già a casa, state preparando la cena, state consumando un aperitivo. Raccontatemi tutto, perché i messaggi sono l'unico modo che ho per conoscervi meglio e davvero ci tengo tantissimo. Quindi WhatsApp 331-240-7878 per comunicare con noi. Se volete potete anche scrivermi email alessandra@romanticaradio.it. Buona serata con l'Anonimo Italiano e Amedeo Minghi, che insieme riascolteremo con l'Aquilone. Subito i Romance, La mia donna.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Conosci la BC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Mi piaci.
11: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
10: Mi piaci.
12: Buon tardo pomeriggio con Romantica, amici miei. Tra poco su Romantica tornerà Tutta mia la città, questa rubrica che è dedicata alle canzoni ispirate dalle città. E questa sera parleremo di un capolavoro, una canzone meravigliosa, Grazie Roma di Antonello Venditti. Di questo parlerà Tutta mia la città tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece tornano belle canzoni per farvi ricordare il passato. I Camaleonti tra poco con L'ora dell'amore. Subito una canzone che fu presentata al Festival di Sanremo nel 1966. Racconta la storia di un ragazzo cresciuto in periferia tra prati e silenzi che vede il suo mondo sparire sotto il cemento della città. Riascoltiamo Adriano Celentano con Il ragazzo della via Gluck.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
5: In più di una sua canzone, Antonello Venditti proclama l'amore per la sua città, Roma. E una probabilmente le racchiude tutte. Grazie Roma, scritta nel 1983 per celebrare lo scudetto della Roma. Il brano è stato costruito appunto per essere cantato da tutti, in un contesto collettivo. È infatti un ringraziamento, un abbraccio collettivo, un momento condiviso in cui Roma viene vissuta come comunità e identità. In sostanza, in questo caso, il centro non è la città, è chi la vive.

0: La canzone, lanciata in uno dei momenti fondamentali, calcisticamente parlando, per la capitale, ne è poi diventata quasi il simbolo. Le sue parole facili da ricordare, il ritmo orecchiabile, ne hanno fatto subito un enorme successo. Ancora oggi è cantata allo stadio.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Sono Rita da Pomigliano d'Arco, siete fantastici, sempre così, fate sognare noi degli anni 60, grazie.
1: Ciao, buona romantica a tutti, Bruno da Policastro in viaggio verso casa. Ciao a tutti!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Amici romantici, anche questa sera ci siamo ascoltati un'altra puntata della rubrica Tutta mia la città, che tornerà qui su Romantica domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Ma attenzione, se vi piace in modo particolare andate a riascoltarne tutte quante le puntate sul nostro sito romanticaradio.it. Venite a visitare il nostro sito, c'è la possibilità di ascoltare Romantica in diretta anche da lì e poi di scoprire i tanti podcast che carichiamo praticamente ogni giorno. Quindi venite a visitare il sito romanticaradio.it. Vi aspetto, amici cari, e nel frattempo vi regalo i Beans con Sto piangendo. Subito Claudia Mori con un brano del 1982. Parla di crisi di coppia, di un amore che vacilla ma che vuole a tutti i costi salvarsi. Riascoltiamo Claudia Mori con Non succederà più.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 19 e stiamo per cominciare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica. Io sono Alessandra Riccetti, buona serata e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Ho scoperto che Romantica ha molti ascoltatori, ad esempio a Torino. E stasera saluto Michele di Torino, lui mi confessa che ci ascolta davvero da tanto tempo, non ci ha mai scritto, questa è la prima volta. Grazie carissimo, ma continua a farlo perché a noi fa piacere sapere che ci sei. E poi buona serata anche a Carla, anche lei è a Torino, sta preparando la cena come ogni sera, mi scrive con sottofondo Romantica, un bacione per te. E ancora buona serata a Susi che invece ci ascolta dalla provincia di Palermo, anche lei ci manda un saluto, sta tornando a casa dal lavoro, dice non vedo l'ora perché sono davvero stanca, un bacione e buon rientro cara. Buona serata anche a Savio di Afra Gola e a Ciro che invece ci ascolta da Napoli. Con le prossime canzoni riascolteremo gli Alunni del Sole con Liu e subito gli Albatros, volo a Z 504.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
1: Tag 0%, messaggio pubblicitario se Cine e negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Che bello scoprire Canta Napoli, abbiamo riascoltato questa collection anche stasera e naturalmente tornerà molto presto qui su Romantica Radio, torneremo presto ad ascoltare queste belle canzoni della tradizione napoletana. Buona serata amici miei e adesso una curiosità, pensate che per secoli essere mancini non era solo una caratteristica, era quasi una colpa. I mancini venivano chiamati invertiti, considerati da correggere perché usavano la mano sinistra. E il motivo? La sinistra era vista come la mano del diavolo, simbolo di sfortuna e impurità in molte culture. A scuola si legavano le mani ai bambini per costringerli a scrivere con la destra e solo nel Novecento questa idea ha iniziato a scomparire. Oggi sappiamo che essere mancini è semplicemente una variante naturale, ma la storia ci ricorda quanto a lungo un gesto così semplice abbia fatto a tutti paura. Eh sì, l'abbiamo scoperto stasera qui su Romantica. Buona serata amici miei, tra poco riascolteremo i Nomadi con Mille e una sera. Subito Paolo Frescura, Io penso a te.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Amici romantici, questa sera voglio parlarvi dei sentimenti viscerali che esistono davvero. Non è soltanto un modo di dire, sono quelle sensazioni improvvise, istintive, che ti stringono lo stomaco e ti fanno sentire che qualcosa non torna. A livello scientifico arrivano dall'intestino e viaggiano fino al cervello attraverso il nervo vago, una sorta di autostrada emotiva che collega pancia e mente. È per questo che certe decisioni le sentiamo prima ancora di pensarle. Il nostro intestino, infatti, è ricchissimo di neuroni e reagisce alle emozioni in tempo reale. Insomma, quando diciamo me lo sento nella pancia, non è poesia, è biologia pura. Quindi i sentimenti cosiddetti viscerali esistono davvero. Abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica Radio. Adesso andiamo a scoprire le prossime canzoni. Riascolteremo tra poco Mino Reitano con Avevo un cuore che ti amava tanto. Subito una chicca di Vasco Rossi.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ogni occasione buona per stare con te. Sei il mio scacciapensieri. Vi voglio bene. Andrea da Salerno.
1: Siete la radio più fantastica del mondo, siete eccezionali. Io vi ascolto tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Un bacio a tutti, un abbraccio, Angelo Durante.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

quando ti cerca. Amici romantici, cerchiamo proprio voi, voi che ci ascoltate da tanto tempo, che ci ascoltate da poco, insomma tutti voi siete coinvolti. Pronti? Inviate un WhatsApp al 331-240-7878 con scritto romantica, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate. Il primo che lo farà riceverà a casa un profumatore per auto firmato romantica. E allora 331-240-7878, inviateci un WhatsApp con scritto romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo che lo farà anche oggi riceverà un profumatore per auto firmato Romantica Radio.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Siamo intorno alle 20, sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Buona serata da Alessandra Riccetti e tanti auguri di buon compleanno. Questa sera dobbiamo farli a Giovanni che è a Biella, oggi compie gli anni. Tanti tanti auguri da parte di tua moglie Adriana, ma anche da parte di tutta la famiglia di Romantica Radio. Tanti tanti auguri a te. E se anche voi volete festeggiare un onomastico, un compleanno, un anniversario con noi, fateci sapere per tempo la data esatta al 331-240-7878, noi sicuramente vi faremo gli auguri. Intanto auguriamo anche buona serata a Giampiero che ci ascolta da Pescara, nostro fedelissimo, sta tornando a casa dopo una giornata di lavoro, insomma ha finito da poco e in auto tiene sempre Romantica. Grazie caro, un bacione, buona serata a te. E poi saluto anche il nostro amico Prisco che ci ascolta da Caserta, buona serata a te. E un saluto poi deve arrivare anche a Bari, lì c'è Rosaria. Un bacione Rosaria e tante belle canzoni da farti ascoltare. Tra poco il Giardino dei Semplici con Giallo e subito Glenn Medeiros, Young Roman, Demis.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Buona serata romantici, stasera voglio parlare di qualcosa che sicuramente almeno una volta è successo a tutti. Vi è mai capitato di passare più tempo a scegliere cosa guardare che a guardarlo davvero? E stiamo parlando di TV. Beh, state tranquilli, non siete i soli. Nell'era dello streaming questo fenomeno è davvero diffusissimo e ha anche un nome: Choice Overload. Troppe opzioni, troppi titoli e il cervello va in tilt, non si sa che cosa guardare. A fine giornata siamo già mentalmente scarichi e la cosiddetta fatica decisionale rende tutto più difficile. Così finiamo a scorrere cataloghi, trailer, suggerimenti e poi non decidiamo nulla. Gli esperti la chiamano ormai sindrome di Netflix, quando l'indecisione diventa l'esperienza principale. Insomma, più che una serata film è una maratona di scelte mancate. E sono sicura che è successo anche a voi, almeno una volta a me, devo dire molto molto spesso. Va bene, buona serata amici, tra poco riascolteremo Loredana Bertè con Meglio Libera. Subito Marco Masini, raccontami di te.

stai con lei? Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei,

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti fino alle 21 e subito dopo poi arriverà Roberto Malvagia che vi farà compagnia fino a mezzanotte. Stasera parlerà del viaggio dalla musicassetta fino allo streaming. Nostalgia, cambiamento, ascolto e memoria. Un tema che riguarda tutti quelli che hanno amato la musica con il cuore in ogni epoca. Di questo parlerà Roberto stasera dalle 21 in poi qui su Romantica Radio. Quindi state con noi amici cari e buona serata anche con Franco Simone che tra poco riascolteremo con Gente che conosco, subito US, primo amore.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: romantica. Sono Antonio e ascolto e chiamo da Cosenza. E siete straordinari davvero. Grazie.
1: Tante radio, tantissime, ma di romantica soltanto una. Ciao amici, Stanislao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Le 21 sono sempre più vicine e per me Alessandra Riccetti, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Grazie, grazie per essere stati con noi, per averci ascoltato, seguito. Grazie a tutti voi che ci avete scritto, siete speciali, ascoltatori di Romantica, vi voglio bene. Ci risentiamo, se vorrete, domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto Malvagia con voi. Ringrazio anche la nostra splendida Camilla che ha curato la parte tecnica di questo programma. Tra poco riascolteremo Eros Ramazzotti con una storia importante e subito Raffaella Carrà, forte, forte, forte. Da Alessandro un bacio, buona serata e a domani. Ciao!

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano cantare.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ritorna l'appuntamento della sera, mercoledì, giorno di metà settimana. Roberto Malvagia con voi, anche questa sera vi accompagnerò fino alle 24, proprio in quel momento della giornata in cui il rumore si abbassa un po', la luce cambia tono, le emozioni, le canzoni sembrano arrivare anche più vicine, quasi come se davvero sapessero aspettare, no? Proprio quest'ora per farsi sentire davvero. Questa sera parliamo di musica, ma anche di tempo, di come è cambiato il nostro modo di ascoltare, dalla musica a setta allo streaming, da un gesto lento e quasi rituale a una disponibilità totale, immediata. Un tempo si aspettava una canzone, oggi possiamo averne milioni in tasca. E allora la domanda è bella e sottile. Ci emozioniamo davvero allo stesso modo? Abbiamo guadagnato libertà? Sicuramente sì, questo. Ma forse abbiamo perso un po' di attesa, di sorpresa, di valore dato a ogni singolo ascolto. Allora, se volete raccontarmi un ricordo recato ad una cassetta, un Walkman, a un CD masterizzato, magari una playlist che vi ha salvato una giornata, scrivetemi al 331-240-7878 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Questa notte proviamo a capire come cambia la musica e come cambia insieme a lei anche il nostro cuore che ascolta.

C'era un tempo in cui ascoltare musica era anche un gesto fisico, prendere una cassetta, rigirarla, premere play, sentire quel piccolo rumore, no, del meccanismo che partiva, e poi restare lì, magari aspettando proprio quella canzone, quella che avevamo registrato dalla radio, cercando di non farci entrare sopra magari la voce dello speaker. E già lì, insomma, c'era qualcosa di molto bello: l'attesa, la pazienza, la sensazione che ogni brano, proprio perché era disponibile, in ogni secondo valesse magari di più. Oggi invece tutto è, diciamo, a portata di mano, no? Abbiamo milioni di canzoni, playlist per ogni stato d'animo, algoritmi che ci conoscono quasi troppo bene. È una comunità straordinaria, sarebbe inutile negarlo. Possiamo scoprire proprio musica nuova in un attimo, ritrovare magari un brano dimenticato in 10 secondi, costruire, no, una colonna sonora personale in ogni momento della giornata. Ma a volte ci sono anche dei lati magari meno positivi, perché quando tutto è disponibile il rischio è che tutto sembri anche sostituibile. Adesso ci fermiamo un attimo, lasciamo che siano le più belle canzoni d'amore italiane a ricordarci che certe emozioni non hanno bisogno di velocità, hanno bisogno di spazio e di tempo.

Allora voglio leggervi i primi messaggi di questa sera al 331-240-7878. Laura da Torino, dal Piemonte, che mi ha scritto: registravo le cassette dalla radio e quando partiva la canzone giusta mi sembrava un regalo. Da Salerno Antonio: oggi con lo streaming ho tutto ma mi manca la sensazione, così ci ha scritto Antonio, di consumare davvero un disco. Marta da Bologna: le playlist mi aiutano tantissimo, però certe canzoni di una volta avevano più peso perché arrivavano più lentamente. Sono tre messaggi diversi, ma tutti vicini, in un momento preciso. La musica non è solo quello che ascoltiamo, ma è anche il modo in cui ci arriva, e quando cambia il modo cambia anche il tipo di emozione magari che ci lascia addosso. Continuate a scrivermi, perché questa sera stiamo parlando di tecnologia, sì, ma soprattutto di memoria, di abitudini, di quella parte di noi che ancora sa emozionarsi, magari per una canzone quasi trovata per caso.

Forse il vero cambiamento non è passato dalla cassetta allo streaming. Il vero cambiamento è passato dal possedere al poter scegliere sempre. Una volta una musicassetta, un disco, un CD erano il nostro limite, ed è strano dirlo, ma proprio quel limite li rendeva speciali. Li consumavamo davvero. Oggi abbiamo una libertà enorme e quella libertà è meravigliosa, ma a volte ci porta magari a saltare il tempo, a saltare troppo, diciamo, a restare meno, a passare oltre prima di esserci fermati davvero. Forse la nostalgia non nasce soltanto dagli oggetti, nasce dal tipo di attenzione che davamo alle cose. E allora il punto non è scegliere tra passato e futuro, è chiederci magari se in mezzo a tutta questa abbondanza sappiamo ancora ascoltare con la stessa cura, no? Con cui una volta aspettavamo l'inizio, magari, di una canzone.

una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia sola.

Mercoledì sera, benvenuti, Roberto Malvagia con voi siete con Romantica Radio, dentro un viaggio che parla di musica, ma anche che parla di tempo, di gesti, di abitudini che sembravano piccole e che invece raccontavano un'intera epoca. Forse siete ancora in macchina, con la radio che magari vi tiene compagnia. Questa sera parliamo del passaggio, proprio dalla musicassetta allo streaming, dalla nostalgia certo, ma anche del futuro, perché non si tratta di dire che era meglio prima, si tratta di capire cosa abbiamo perso, cosa abbiamo guadagnato e cosa in fondo possiamo ancora salvare da entrambi i mondi. Se volete raccontarmi il vostro modo proprio di ascoltare musica, un ricordo legato a un oggetto musicale che vi è rimasto nel cuore, scrivetemi 331 240 78 78 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: C'è una cosa che il passato musicale ci ha lasciato in eredità e non è soltanto la nostalgia per un supporto, è anche il valore magari del rito, fare una compilation per qualcuno, scegliere l'ordine dei brani, scrivere i titoli a penna sulla copertina, lasciare spazio, un silenzio tra una traccia ed un'altra. Erano tutti modi per dire ti sto dedicando del tempo. Ecco, la musica non era soltanto un contenuto, era anche un gesto. Oggi quel gesto ha cambiato un po' forma, ci sono queste playlist condivise per avere la stessa intensità, se fatta magari con cura. Un brano mandato nel momento giusto, no? Può ancora dire ti penso, mi manchi, questo sei tu, insomma. Il futuro probabilmente non ha cancellato l'emozione, le ha chiesto soltanto un linguaggio nuovo e forse è proprio qui che bisogna stare attenti, non lasciare che la facilità diventi magari superficialità. Lasciamo spazio alla musica, alle più belle canzoni d'amore italiane, quelle che sanno entrare piano, e ricordarci che certi ascolti ancora oggi possono restare per sempre.

Quanti messaggi anche per questo mercoledì sera. Davide da Firenze: quando regalavi una cassetta a qualcuno era quasi una dichiarazione. Elena da Bari: lo streaming è comodissimo, a volte mi manca il fatto, così ci ha scritto Elena, di ascoltare un disco dall'inizio alla fine. Gianni da Roma: mio figlio ascolta musica in modo completamente diverso da me, ma quando trovo una canzone che lo colpisce davvero gli succede la stessa cosa che succedeva a noi. Ed è proprio questo, diciamo, il punto più bello: cambiano i mezzi, cambiano i formati, cambiano i tempi, ma quando una canzone magari arriva nel punto giusto ci ferma ancora, e forse è proprio lì che la nostalgia incontra il futuro, magari nella certezza che certe emozioni non hanno età. Continuate a scrivermi, perché questa sera ogni messaggio sembra davvero tenere insieme due mondi che in fondo magari non sono poi così lontani.

Altri saluti, altri messaggi. Francesca da Genova: con lo streaming ascolto molto più musica, ma con le cassette mi affezionavo di più. Ecco, è una frase molto bella, probabilmente ci porta proprio al centro del discorso. Passiamo da un brano all'altro, da un artista all'altro, da una playlist all'altra, magari con una facilità che prima non esisteva. Eppure affezionarsi in fondo richiede anche una certa lentezza, richiede il tempo di tornare, di riascoltare, di lasciare che qualcosa ci accompagni abbastanza lungo da diventare magari davvero nostro. Forse il futuro della musica non è scegliere tra quantità e profondità, magari ricordarsi che anche in mezzo a infinite possibilità abbiamo ancora il diritto di fermarci un attimo.

Questa è la sera di Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi. Questa è l'ora in cui la musica pesa di più, le strade si fanno più vuote, le case magari più silenziose, magari forse siete già a letto con la radio accesa piano piano. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando di questo passaggio dalla musicassetta allo streaming, ma in fondo stiamo parlando anche di come cambia il nostro modo di dare valore alle cose. Se volete potete continuare a scrivermi al 331 240 7878, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Raccontatemi una canzone che avete amato su cassetta, una che avete scoperto magari online e che oggi sentite vostra, magari in modo profondissimo. Perché qualche volta il futuro non cancella sicuramente il passato, lo porta con sé, semplicemente in una forma diversa.

Probabilmente non è la musica setta a mancarci davvero, non è il Walkman, né il rumore del nastro, né il gesto di girare il lato A o il lato B. E quello che manca forse è il rapporto più lento, più fedele, più attento che avevamo con la musica, il modo in cui una canzone riusciva a diventare un evento, un'attesa, un appuntamento. Ma allo stesso tempo sarebbe sbagliato non vedere la comodità e la bellezza di oggi, lo streaming, l'ascolto che ha aperto mondi, ha permesso comunque a chiunque di scoprire, cercare, ritrovare, no? Approfondire, ci ha dato accesso, libertà, varietà. E allora forse il punto non è decidere quale epoca sia più giusta, il punto è non perdere la qualità dell'ascolto in mezzo alla quantità infinita delle possibilità di ascoltare musica. Possiamo avere milioni di canzoni a disposizione, però il vero miracolo resta lo stesso. Quando una di quelle canzoni trova esattamente noi, ci si ferma, ci somiglia e ci salva probabilmente anche una serata. Adesso ci fermiamo un momento, lasciamo che siano ancora le più belle canzoni d'amore a fare quello che sanno fare meglio, tenere insieme quello che eravamo, quello che siamo e quello che forse saremo ancora capaci di sentire.

Gli ultimi messaggi di questa notte che arrivano, ecco, da Napoli c'è Lucia. Forse non mi manca l'oggetto, mi manca il modo in cui ascoltavo la musica. Marco da Modena: la tecnologia cambia, ma quando una canzone ti prende non c'è passato o futuro che tenga. E forse è proprio questo il punto più vero della serata. Non si tratta di essere nostalgici per forza, né di difendere il futuro come se dovesse cancellare magari tutto il resto. Si tratta di capire che gli strumenti cambiano, ma il bisogno profondo resta. Trovare una musica che magari ci somigli, che ci accompagni, che ci faccia sentire meno confusi e un po' più presenti a noi stessi. Voglio ricordarvi, dalla mezzanotte in poi, Alex Poli, Romantica Night, con la sua voce vi accompagnerà con melodie ricercate, sicuramente ricche di fascino, intervallate da poesie e narrazioni che arrivano dritte al cuore.

Arrivati a quest'ora della sera, ci accorgiamo che questa sera non abbiamo parlato soltanto di musica, abbiamo parlato di attenzione, di quel modo di stare nelle cose che cambia quando il tempo accelera, quando magari tutto è disponibile, quando il rischio non è avere poco ma non fermarsi mai davvero. Allora il ricordo magari di una cassetta, di un nastro consumato, di una compilation fatta con cura, ci dice qualcosa di molto semplice e molto profondo, ci ricorda che ascoltare bene è anche un modo di voler bene, a una canzone, a un momento, a una persona, una parte di noi. Magari vi è tornata in mente una sera, una mano che magari vi passava una cassetta, un brano ascoltato all'infinito, magari una scoperta recentissima fatta online che vi ha colpito allo stesso modo. Insomma, tenetevi stretta questa emozione, questo ricordo, questa sensazione. Perché ci sono notti in cui non serve scegliere tra passato e futuro. Serve solo riconoscere ciò che in qualunque epoca continua a farci battere il cuore proprio allo stesso modo.

Una serata particolare per questo mercoledì. Abbiamo parlato di musica, ma anche di tempo, di come è cambiato il nostro modo di ascoltare dalla musicassetta allo streaming, da un gesto magari lento e quasi rituale a una disponibilità totale, immediata, infinita. Un tempo si aspettava una canzone, oggi possiamo sicuramente averne milioni in tasca. E allora una domanda che ci viene proprio in mente, ci emoziona davvero allo stesso modo come un tempo? Ecco, questo modo di ascoltare la musica. Abbiamo guadagnato sicuramente libertà, certo, ma forse abbiamo perso un po' di attesa, probabilmente un po' di valore dato, no? A ogni singolo ascolto, a ogni singolo gesto, a ogni singola canzone del passato. E allora, se volete raccontarmi magari un ricordo legato ad una cassetta, a uno Walkman, a un CD masterizzato, magari a una playlist che magari vi ha salvato, scrivetemi al 331-240-7878 tramite WhatsApp oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

0: natt.
1: Siamo arrivati alla fine di questa serata, grazie a chi ha scritto, a chi ha ascoltato, lo dico sempre, da Roberto Malvagio è davvero tutto, e se questa sera vi portate via magari una canzone, un'immagine, un modo di diverso di pensare al tempo, alla musica, lasciategli ancora un po' di spazio, perché qualche volta basta un ascolto vero per rimettere ordine magari in tante cose. Alex Poli, tra poco, Romantica Night, vi aspetto domani sera alle 21, ricordatevi, sempre qui su Romantica Radio.

0: di Lampione.
1: Cari amici, buonanotte da Alex. Siamo arrivati a giovedì, pieno di musica e di emozioni. Buon ascolto con Romantica Night. Ti amo come si ama il vento d'autunno, che solleva le foglie e porta via il peso dell'estate. La trasformazione che consola. Ogni volta che ti penso, sento che nulla resta fermo. Eppure tutto trova il suo posto. Sei la stagione che torna sempre, la carezza che sa di malinconia e di rinascita insieme. E io, tra i tuoi respiri, imparo che anche la caduta delle foglie può essere bellezza.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: letto si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino, a volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo: accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: corriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia, è un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più 1000 volti, ma 2 sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

guess they understand how lonely life has been.

0: Ho ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate, e in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo, eri tu che scorrevi dentro il tempo, eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta. Quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta, scivola via. Ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu, non ti possiedo. Non posso chiuderti in un pugno. Ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra. Poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va. Cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Take us home, Sip.
1: La musica parla al cuore. Sei su Romantica.